10 anni aveva deciso: da grande farò l'avvelenatore. Da ragazzo aveva nella sua cameretta un piccolo laboratorio in cui preparava i veleni da somministrare ai suoi familiari. La moglie, che fu venduta dal marito, difesa a coltellate dal compratore.

Direttrice pervertita costringe le sue allieve a lezioni di sesso con le statue del museo. Fotografava nude le ragazze mentre simulavano amplessi con le effigi marmoree degli atleti. È stata arrestata. Pestava e sfigurava la figlia di 7 anni per impedirle di rivelare le sue mattane. Orrenda fine di una mondana amata anche dalle donne. Il sadico amante delle vecchie signore. Un caso senza precedenti negli annali della criminologia. Sono 10 fino ad oggi le vecchiette brutalizzate e strangolate dal misterioso maniaco. La più giovane aveva 68 anni, la più anziana 88. Straziata da un sadico impotente.